0: Ken FM, e kenyor pokingai. Etumito yok enaibo rajijik.
1: Eiti.
0: Olo roito.
1: Olo ropila.
0: Olenko mei.
1: Olderkesi.
0: Olo pito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok olo olo jikoshi.
1: Ekibore olo kirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tinebo otale. Mayan FM.
2: Ewa lando olo shuo.